0: Traffic Update.
1: Be especially careful on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper. We now have three accidents obstructing traffic. Firstly, the driving lane is closed at the rest area Rauberkommando towards Postojna. The second is before the interchange Šnanos, and here the overtaking lane is closed. And the third is before the junction Črnikal. Also, debris is obstructing traffic between the junction Dragomer and Vrhnika. And until 10 p.m., there is a traffic restriction on heavy-duty vehicles exceeding 7.5 tons. We wish you a safe drive.
2: Pozorno, na primorski avtocesti zgodila se še ena prometna nesreča, in sicer pred razcepom Nanos v smeri Kopra, zato je tam zaprt tudi prehitevalni pas.
3: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato sull'autostrada del litorale dinanzi a Cernicali in direzione Capodistria a causa di un incidente. Chiusa anche la corsia di marcia presso l'area di sosta di Rauberkommando, sempre in direzione della costa. Un mezzo in avaria ostacola invece il traffico sull'autostrada della Stiria tra lo svincolo Maribor Nord e Chantilly. Si ricorda che fino alle ore 22 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.
4: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SE.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the A1 highway. There's just been an accident before the rest stop Polskava towards Maribor. And we also have a broken down vehicle on the A2 highway. One lane is closed between the junction Beach and Ivančna Gorica towards Ljubljana. And we also have some heavy traffic on the A1 highway between the junction Dramlje and the tunnel Pletovarja towards Maribor. Have a safe and pleasant drive.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento relativamente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato Radio per un mezzo in avaria nel nord-est del paese tra lo svincolo di Pince e Lendava verso Maribor e nel tratto tra lo svincolo di Sveti Juri Opščavnici e Vuče Avasi in direzione Lendava. Rallentamenti anche sull'autostrada della Stiria tra lo svincolo di Dramlje e il traforo Pletovarja verso Maribor. Incolonamenti sulle regionali Santa Lucia Isola e Grintovec Capodistria. Ricordiamo che come ogni domenica è in vigore il divieto di circolazione fino alle ore 22 dei mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza.
3: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.